0: dopo il suo video.
1: Però ne so di macchine, cazzo.
2: Sì, devo dire. Cazzo, non sto facendo.